0: Puro Show. En el bueno, la mala y el feo.
1: Y esto. ¿Cuánto de tus ingresos al mes se tiene que pagar de renta? Eso lo vamos a hablar más adelante, es bien interesante.
2: Very interesting.
1: También tenemos un video muy bonito de un ancianito que celebra su cumpleaños solito. Eso también viene más adelante. Y también lo que se viene más adelante, agárrense porque te puedes ganar mucha lana.
2: ¡Hasta $1,000! Ya podemos dar la llamada ganadora.
1: Ahorita en un ratito.
2: En un ratito.
3: Bueno. O sea, ponte en el número 1-855-370-3100.
1: Suerte, viene la lana del golazo.
0: Sí, ya vas a empezar a gritarle al árbitro.
4: ¡Para penal!
0: ¡Mejor grita la emoción! ¡Hasta $1,000! Con la lana del golazo. Prepara tu sabiduría futbolera y márcanos cuando se te indique. Elige la pregunta de nivel feo.
5: La de las gradas.
0: Contesta correctamente y llévate $200. Arriesgate por la de la Pau y sube el premio a 300 bolas.
5: Bolas.
0: Pero si eres un crack, sube a nivel cancha con la pregunta del pelón.
5: Y gana
0: $500. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico. 9 Centro. Con la lana del golazo. El bueno, la mala y el feo.
6: Lesionado en un accidente de auto y no sabes qué hacer, visita abogados.com.
7: Abogados.com, hablamos tu idioma.
6: Somos Morgan y Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Con o sin papeles, luchamos por ti. Recuerda, no pagas nada si no ganas. ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
7: Hablamos tu idioma.
8: Este mes estaré extremadamente ocupado. Tengo que ver 104 partidos de fútbol, completar el álbum y gritarle a la tele como si alguien me hiciera caso. Es un montón. Por eso, cuando llegó el momento de hacerme la prueba de cáncer de colon, la elección fue clara. El test de Cologuard Plus. Puedo hacerla desde casa y solo toma hasta 15 minutos. Así que puedo aprovechar el medio tiempo y no perderme de nada. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio, consulta con un profesional de la salud sobre la detección del cáncer colorrectal con la prueba Cologuard. También puedes solicitar una receta médica en Cologuard.com.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
4: ¡Cielos!
2: ¡Oh, rayos!
3: ¿Pero por qué no mejor dicen?
10: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
3: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
11: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
12: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, rad